0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui. Person by.

0: Martino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta tanta buona musica.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì, vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera. Più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati, un consiglio, ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso, qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi, ciao ragazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: del 2012, Madness, era nel 2012 che usciva questa bella canzone che abbiamo riascoltato questa mattina. Avrei un consiglio, siccome anch'io potrei far parte della famiglia Massimo, perché sono esperta, Massimo, sì, esperta in cibi che ti aiutano, diciamo, quando c'hai quei problemi lì, se possiamo richiamare.
1: Salve, ero in bagno.
2: È il bagno, sì, è Massimo Sforzo, lo ripresentiamo per quelli che si sono persi la performance precedente.
1: Mi voli.
0: Allora, Sforzo, le consiglio di mangiare a colazione il natto, che è un cibo che in Giappone ha risolto i problemi di tutti. Anche i giapponesi hanno i suoi stessi problemi, lo sa?
1: Stanno riocchia a mandorla?
0: No, hanno...
1: Ho capito, scusi.
0: Ok, allora praticamente il natto è un cibo fermentato, è una via di mezzo tra il gorgonzola, il sauerkraut tedesco e il rackfisk norvegese. Ha presente?
1: Io non li conosco. Ho mangiato di tutto, ma non esce niente.
0: Deriva dai fagioli di soia fermentati, praticamente sì, altamente probiotico, nutriente, rafforza la flora batterica dell'intestino e il sistema immunitario e rinforza anche le ossa, quindi fa bene sotto più punti di vista, sì, diciamo.
1: Quelle le vorrei tenere, le ossa.
0: Ha una consistenza collosa, è un po' amaro, però se lei me lo prende la mattina poi mi va via che è un piacere, cioè nel senso può cambiare nome.
1: Me ne può portare 2 quintali?
0: Io, va bene, non lo facciamo in Canaria, lo facciamo in Giappone. Deve prenderlo su Amazon.
1: Ah, deve prenderlo su Amazon. Sì. Amazon, come si chiama?
0: Natto.
1: Solo che ci vuole un mese per farlo arrivare. Devo aspettare natta settimana.
0: Deve aspettare un po', sì, esatto. Però vabbè, poi ha risolto tutti i suoi problemi. È un po' amaro, però.
1: Vabbè, che se ne viene. Vedere com'è amara la mia vita.

0: Damiano David, Tila e Nile Rodgers insieme su Radio Number One. Parlavamo proprio ieri ascoltando i Maneskin di un possibile ritorno per il prossimo Sanremo. Questa è, diciamo, una delle perle che ci ha regalato Damiano da solo, in attesa, appunto. Aveva dichiarato in un'intervista: ritorneremo insieme solo quando saremo pronti. Speriamo che lo siano veramente.
1: Tra l'altro, spoileriamo anche quello che sarà il prossimo focus. Parleremo di novità in arrivo per il prossimo Festival di Sanremo, quindi non andate via. Novità importanti. Nel regolamento ne parleremo.
0: Non mi andate in bagno proprio quando c'è il foco.
1: Esatto, brava.
2: Tanto non capita, vabbè.
0: Allora, tanto esatto, per alcuni di noi non c'è pericolo. Allora, Patrizio.
1: Sì, finalmente, posso iniziare così, finalmente. Il petto maschile naturale sta tornando protagonista dopo anni di depilazione estrema.
0: Cosa si intende per naturale?
1: Si intende, insomma, quel pelo che va curato, non devi fare i ricciolini, quel pelo, cioè va curato.
0: Madonna, che orrore,
1: quel pelo sul petto, quel pelo virile sul petto dell'uomo.
0: Mi piace.
1: Ma insomma, dai, adesso anche le serie TV, le campagne di moda, le celebrity stanno rilanciando il fascino proprio di questi peli sul torace, questo nuovo trend che punta sull'autenticità, sulla naturalezza, sulla virilità meno costruita.
2: Secondo me viviamo un'epoca dove bisogna avere il pelo sullo stomaco.
1: Anche quello, hai ragione. Poi barbieri ed esperti consigliano sì di avere il pelo, ma di curarlo anche, di curare il petto. Però ecco, lasciare i peli non completamente, nel senso non toglierli completamente. E la domanda sorge spontanea: e voi maschietti siete per questa naturalezza del vello, del pelo?
2: Vello, che è una piccola.
1: No, vabbè, oppure viva la depilazione, viva il lissio. E voi donne preferite l'uomo col petto un po' villoso oppure viva quello bello lissio, depilato o glabro?
0: Poi lissio non è mai, a meno che lui non sia glabro. Ha lo stesso problema nostro di quando ci depiliamo, cioè tu ti depili oggi e sei bella liscia, capito? Passi la mano sulla gamba, sul polpaccio bello liscio, domani già sei una grattugia.
2: Sì.
0: E quindi è lo stesso problema nostro, cioè lui quando si depila l'indomani è una grattugia, e se non l'indomani dopo 2 o 3 giorni, quindi non è proprio piacevole strusciarsi su una grattugia, come potete immaginare, ecco, in certi momenti, no?
1: Sì, ma non c'è la depilazione definitiva dopo un po' di sedute, tolto il pelo,
0: certo.
1: Tolto, no?
0: Siamo a livelli pro, certo. No, io non l'ho mai fatta la depilazione definitiva, io ho il petto villoso.
1: Rivelazioni scottanti della mano Doriani.
0: No, comunque anche secondo me, nel senso, sì, cioè curiamolo, ma teniamolo con me. Sì, sì, io sono pro pelo.
2: Siamo tutti pro pelo.
0: 393-444-0444, se avete voglia, noi siamo qui pronti per ascoltarvi.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Solo un secondo.
5: Non ti serve altro.
6: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Eccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 9, la Leinate Como Chiasso corre tra Como Nord e Lago di Como in direzione Svizzera. Abbiamo poi un veicolo fermo sulla 26, la Genova Gravellona Toce, in particolare fermo tra Meina e Carpugnino verso Gravellona Toce. Abbiamo poi problemi anche sulla A7 tra Celle Ligure e Ventimiglia e sulla A26 tra allacciamento A10 e l'allacciamento con la strada statale 33 del Sempione. Poi abbiamo, attenzione, dei rovesci temporaleschi sulla 7, la Milano-Genova, quindi rallentamenti e prudenza tra Bolzaneto e Genova, e anche piogge sulle tangenziali milanesi, in particolare la Ovest e la Est. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo personale al lavoro per il ripristino dopo un incidente sulla 1, la Firenze-Roma, in direzione Roma tra Valmontone e Roma Sud. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Che sfortuna per quelli che pensavano oggi di andare a fare, non lo so, un bel pool party, un bel picnic da qualche parte, invece rovesci. Vabbè, guardiamo il lato positivo, possiamo metterci sul divano con la copertina, guardare una bella serie TV. Tra poco scopriremo, grazie alle meteo di Meteopat, anche quali saranno le previsioni per i prossimi giorni. Speriamo che va.

0: Elisa con Amore è il singolo nuovo per l'estate, anche lei ha una bella canzone per l'estate che sta per iniziare. Sono le 8:30 invece, qui su Radio Number One sta per iniziare un nuovo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, una buona mattinata dalla nostra relazione. Tutta colpa dell'intelligenza artificiale. Il licenziamento di un gruppetto di 6 sviluppatori informatici rischia di mettere in ginocchio Wikipedia, l'enciclopedia online più diffusa al mondo, disponibile in oltre 300 lingue, proprio nel momento in cui è costretta a ridefinire il suo ruolo, i suoi confini, nell'epoca, come detto, dell'intelligenza artificiale. Oltre 700 volontari storici di Wikipedia stanno infatti minacciando di incrociare le braccia e smettere di lavorare alla scrittura, al controllo e all'aggiornamento delle pagine web. La protesta nasce dalla decisione dell'organizzazione no profit, che gestisce appunto questa enciclopedia online, di chiudere il cosiddetto Community Tech, un piccolo ma cruciale team di sviluppatori informatici. Se si dovesse concretizzare questa protesta, scrivono dagli Stati Uniti, il rischio è che Wikipedia, che quest'anno ha compiuto 25 anni di vita ed è considerato il più grande archivio di conoscenza mai creato dall'uomo, andrà a deteriorarsi rapidamente. Ed ora le novità che abbiamo preannunciato durante la combriccola, quelle relative al Festival di Sanremo. Attenzione! Perché il Festival di Sanremo, la prossima edizione, quella targata 2027, si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione del regolamento sotto la nuova direzione artistica di Stefano De Martino. Secondo le recenti e attendibili indiscrezioni, il vincitore della kermesse non parteciperà più automaticamente all'Eurovision Song Contest. La storica serata dei duetti e delle cover, quella tradizionalmente il venerdì, verrebbe cancellata per fare spazio a una gara parallela interamente dedicata proprio all'Eurovision. In quella serata i Big eseguiranno nuovamente il proprio brano inedito, modificando però la performance con un taglio, come dire, di respiro internazionale arricchito da specifiche coreografie ed elementi scenici pensati proprio per il pubblico europeo. La settimana sanremese decreterà così due trionfatori differenti: il vincitore assoluto del Festival di Sanremo, fin qui ci siamo, ma anche il rappresentante ufficiale italiano all'Eurovision Song Contest. Una scelta che permetterebbe da un lato di attirare all'Ariston i grandi nomi della musica italiana che sono un po' spaventati proprio da questo impegno vincolante dell'Eurovision, dall'altro di consentire ad artisti più orientati al mercato globale di correre esclusivamente per la vetta europea. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: si chiama Maps, il pezzo bellissimo che abbiamo ascoltato dei Maroon 5 su Radio Number One nella combriccola. Belle le novità che ci hai raccontato del Festival di Sanremo.
1: Interessanti, eh? Molto interessanti. Credo che sia anche una svolta epocale, se queste indiscrezioni saranno confermate. Al momento non c'è niente di ufficiale, però insomma credo che siano molto molto attendibili.
0: Però sembrano già i primi segnali di un Sanremo gestito, senza nulla togliere Amadeus, per carità, non che sia una cariatide, assolutamente no, hanno fatto dei lavori eccezionali gli ultimi direttori, però mi sembrano i primi segnali di un qualcosa di giovane e di diverso che arriverà, no, al Festival di Sanremo, come però... si era detto con l'arrivo di Stefano De Martino. E quindi boh, mi sembra anche questa cosa della differenza tra vincitore di Sanremo e chi andrà all'Eurovision a rappresentarci, la trovo giusta, perché molto spesso anche in passato, ad esempio, non lo so, Saldavinci secondo me ci poteva stare, perché comunque è una cosa trash.
2: Lui una cosa andare, trash. Deve andare a fare l'Eurofestival, l'Eurosong.
1: Ricordiamo che è arrivato quinto o sesto, giusto, nella,
0: esatto,
1: questa edizione. Quindi,
0: perché voglio dire, è la fiera del trash l'Eurovision, no? E lui era super trash con la messa in scena,
1: sì,
0: che aveva fatto.
1: Però
0: la sposa,
1: il suo motivo non era propriamente europeo, di stampo europeo.
2: Non
1: no,
2: mi tocca
1: nel senso. Sì, ma allora diciamoci la verità, la musica italiana è esportata in tutto il mondo, cioè tu, sì, puoi cantare anche una canzone che ha un po', come dire, un refrain napoletano e avere successo comunque, però sì, insomma, credo che il mercato internazionale sia più orientato verso Bangaranga.
0: Vabbè, sicuramente, ecco, giocano campionati diversi, però
1: esatto,
0: l'hanno fatto
1: giocano campionati diversi
0: e l'hanno fatta in tutte le lingue del mondo, per sempre.
1: Siamo d'accordo, no? Io credo che le due strade che vanno a differenziarsi, c'è cioè un mercato interno che magari, come dire, digerisce meglio un certo tipo di musica, e un mercato internazionale, europeo e mondiale, che ne digerisce magari un'altra. Credo che le due strade possono assolutamente andare parallele.
0: Assolutamente. Comunque vabbè, staremo a vedere. Beh, i segnali sono assolutamente ottimi. Sono le 8:37 e si stanno svegliando piano piano i nostri ascoltatori, e esprimono pareri sul petto villoso. Tra poco li leggiamo.

0: Vi club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero, mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello, servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. Per chi ama viaggiare, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
19: Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Love 5 di Lou Bega, il che è il cognome Lou Bega, ho scoperto in questo preciso istante. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato questo pezzo. Lui si chiama David Lou Bega Balemezzi. E quindi dice: vabbè, c'era Balemezzi. Sto Lou Bega nel Balemezzi. Balemezzi. Ha origini, la mamma era italiana e lui è nato in Germania, la mamma italiana e il papà ugandese, ma tutti pensavano che fosse cubano perché in effetti c'ha la faccia da cubano, colombiano, so così, latino comunque, e si chiama appunto David Lou Bega Balemezzi. Dice vabbè, insomma, David Lou Bega è difficile come nome, no? Ci metti 6 anni. E invece c'era quel Lou Bega lì nel mezzo, dice vabbè, lo separiamo, Lou Bega.
1: Perfetto.
0: E a posto. Era il mio pippone su questa grande canzone.
2: Della Doriani, è il pippone più bello che c'è.
0: Grazie.
1: Ma tra l'altro, allora, il papà era dell'Uganda? E quindi lui fa
3: Uganda.
0: E l'Uganda che fa tutto d'adoro. Vabbè. Allora, torniamo a bomba sul petto villoso.
3: Sì, sentiamo, che torna di moda, abbiamo detto. Sentiamo.
0: Ok. E chi non ha i peli, chi nasce, chi è nato con
3: l'attacco. Problemi suoi. Sì,
0: che
3: esatto.
0: Bello. Vedi, finalmente come si ribaltano le situazioni. Chi si è depilato fino adesso andrà a farseli impiantare per essere trendy. Sentiamo.
4: Ma buongiorno. Buongiorno. Diciamo che ci vuole un bel pelo sullo stomaco per fare una domanda del genere alle 8:30 di mattina. Ok, ma ci siamo abituati a combriccole così. Ma io non mi sono mai posto questo problema, forse perché non sono molto orso, ecco, quelli che cubi, ecco, quanto basta, però ho degli amici che in effetti ne fanno un lavoro, cioè necessiterebbero del lanciafiamme, e ho capito da loro che una volta che cominci poi è difficile tornare indietro, ti abitui che l'immagine è realmente, come si diceva, ogni tot tempo è un continuo, però non riesci più a farne a meno, la tua immagine cambia e così ti devi adattare.
0: Basta.
3: Cioè parla della depilazione, quindi questi suoi amici si depilano,
1: corpo che cambia,
3: evidentemente devono mostrare quelli che sono le linee levigate dei muscoli,
1: cioè puoi fare delle scritte, no, tipo aiuola dice benvenuti a casa mia, non so, tipo Zerbino,
0: di solito si fanno sulla testa quelle cose lì, no? Okay. I disegni, però no, puoi farle volendo anche sul petto, però in effetti ha ragione lui, nel senso che è un point, ve lo dico da donna che si depila, è un point of no return, nel senso che nel momento in cui tu ti depili la prima volta i tuoi peli diventano talmente duri che poi lo devi fare per forza, perché se no ti fai male, fai del male alle persone. Vabbè, e quindi
1: che devi fare? Depilati. Quindi,
3: no, io rimango col petto villoso.
1: Ma non, perché?
0: Vabbè, è di moda, giustamente, lui è di moda in questo momento.
1: Sempre di moda.
3: Quando certo, c'è una cosa che stona, però, dobbiamo dirla tutta.
0: Dilla.
3: Il pelo che nasce dove c'è il tatuaggio non sta benissimo.
0: Perché hai i tatuaggi sul petto, patro patro.
3: Sì, e c'ho anche i peli. C'ho un tutt'uno qua. È una
1: fatti
0: immagine meravigliosa.

0: Styles, come ce l'avrai il petto Harry Styles?
1: Glabro.
0: Non lo so, io
1: glabro.
0: Ti dà l'idea di uno glabro Harry Styles?
1: O credo comunque depilato.
2: Perché l'ho visto in un video dove correva
1: aperdi fiato.
2: Aveva la camicia aperta e sotto non si vedeva neanche un pelo.
1: Non c'erano i ciuffi.
2: Non c'erano i ciuffetti, magari mi sbaglio io, però non mi pareva.
0: Non lo so, comunque l'abbiamo ascoltato con American Girls su Radio Number One. Abbiamo una nostra ascoltatrice che dice, non si sente benissimo, però dice che appunto il petto villoso a lei non piace per niente. Non so perché, però non mi piace, no. Nel senso, no, quando si apre quel po' di camicia che esce sto, il ciuffetto.
1: Con la catenazza d'oro anche.
3: Allora, finalmente torniamo di moda.
0: Oh, che meraviglia!
3: Finalmente torniamo di moda. Ma volevo chiedere, può essere rosa o devo cambiare il colore?
0: In teoria dovrebbe essere tipo castano, non lo
3: tipo
0: so,
3: castano.
0: Biondo, dipende.
3: Juan Castan.
1: Sì.
3: Sembra un giocatore del Palermo.
0: Rosa non è proprio però,
3: virile.
1: Però tutto è possibile nella vita.
3: Dici che mi riprendono a Canale 5?
0: Non lo so, non ho idea.
3: Le Canarie?
0: No, alle Canarie sicuramente no. Però si parla di petto, cioè lì è tutto.
1: È tutta coscia lì.
3: Cosa sono?
0: Lì è tutto pelo.
3: Ma cosa sono? Un pollo! È il petto, la coscia, un po' di rispetto!
4: La combriccola quando vuoi!
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: edicola ad augurarvi ancora buongiorno. Mancano pochi secondi alle 9.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente.
10: Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione.
9: Massiccio attacco russo con droni e missili nella notte su diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio almeno 9 morti e 60 feriti. Sotto attacco anche Dnipro e la regione di Kharkiv. Sul fronte opposto un raid ucraino ha bersagliato la regione russa di Kursk causando un morto. Grande Italia Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam. Cobolli, Berrettini e Arnaldi volano ai quarti. È tutto, a più tardi.
11: GV Club in Sicilia.
12: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: inizia invece una nuova ora della combriccola di Radio Number One con la canzone estiva di Annalisa. Bravi scombricolati con calma, li salutiamo perché piano piano si svegliano, hai capito loro? Alle 9, alle 9:05.
1: 9:05. Bravi,
0: si svegliano, accendono la RA con calma,
1: bravi, complimenti, bravi. Noi qua per voi e voi,
0: ecco. guarda, veramente amici. Patromano, Sergio Sironi, Emanuele Doriani, siamo noi fino alle 10.
2: Ragazzi, 80° anniversario della Repubblica Italiana, ragazzi, festa nazionale. E lui, il capo dello Stato che parla alla nazione.
1: Bella zio.
0: Bello zio.
1: Penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Care italiane, cari italiani, dopo attente riflessioni, lavori parlamentari e tre pause caffè, ho deciso di aggiornare la bandiera.
2: No! Basta il tricolore, che succede?
0: Come?
1: La fascia verde è stata eliminata.
2: Ma no, non è possibile.
1: Non rappresenta più i prati, ma oramai parcheggi tangenziali, rotonde, capannoni industriali. L'abbiamo sostituito con un elegante grigio cemento armato.
2: No, non mi piace.
1: Moderno.
0: Rossa e cemento armato non mi piace per
1: bello, bello. La fascia bianca un tempo rappresentava la neve sulle montagne.
2: Eh certo, le nostre Alpi, le nostre bellissime Alpi.
1: Oggi rappresenta nebbia, polveri sottili e ricevute fiscali dimenticate. Per questo è diventata bianco tendente al grigiastro fotocopia.
2: Anche lì, quindi grigio, cemento, grigiastro.
1: La fascia rossa un tempo rappresentava il sangue versato dagli eroi.
2: Esatto, bravissimo.
1: Oggi rappresenta debito pubblico, conto del commercialista, costo del caffè in autostrada.
2: Ha ragione.
1: L'abbiamo allargata del 40%.
2: Quello ci sta.
1: Simbolo centrale che non c'era prima. O prima c'era e poi l'abbiamo
2: tolto. C'era quello sabaudo, certo.
1: Al posto della stella d'Italia comparirà una gigantesca pizza margherita.
0: Oh beh, che meraviglia.
1: Perché secondo me le istituzioni passano, le coalizioni cambiano, ma la pizza resta. Oppure potremmo pensare a un'altra versione. Per rispetto degli italiani, delle italiane, di tutti, è prevista un'altra versione. Al centro della pizza compare una pensione, raffigurata con un assegno che arriva con 3 giorni di ritardo. Viva l'Italia, viva gli italiani.
0: Bella bro. Un applauso.
2: Che discorso. Quasi convincente, tra l'altro.
0: Che bella bandiera, poi, tra l'altro.
2: Penso che non esistano di grigio.

0: Justin Bieber, si chiama Stay, questa bella canzone su Radio Number One nella combriccola. Allora, Patrizio e Sergio,
1: sì, sono
0: avrei una domanda per voi, se avete voglia di rispondere, di pensarci. Ieri sera l'ho visto, perché ieri sera ho visto un film e sono riuscita incredibilmente a vederlo fino alla fine.
1: No.
0: Dove sì, sembrava incredibile. Allora, a un certo punto c'era lei che chiedeva a questo tizio che le piaceva un sacco, se potessi viaggiare di 10 anni nel tempo, viaggeresti avanti per vedere che cosa sarai tra 10 anni, probabilmente vista l'età, però ecco, o indietro per poter rivivere delle cose / cambiarle, cioè nel senso modificare, magari ho fatto una cavolata, se viaggio indietro riesco a cambiarla,
2: sì,
0: ditemi un po'.
2: Indietro, vabbè, indietro
1: tu prendi mia nostalgia, però mia nostalgia, io vado indietro.
0: Tu vai indietro, io vado e cosa indietro. Cambi?
1: Io cambio diverse cose.
0: Ok.
1: Io cambio diverse cose, ma no, al di là di quelle magari un po' più recenti, fin dagli anni Ottanta, cambierei nostalgia, però, mia nostalgia, io vado indietro.
0: Tu vai indietro, io vado e cosa indietro. Cambi?
1: Io cambio diverse cose.
0: Ok.
1: Io cambio diverse cose, ma no, al di là di quelle magari un po' più recenti, fin dagli anni Ottanta,

Voce graffiante di Teddy Swims, la sua canzone intitolata Lose Control. In tanti stanno mangiando con qualche minuto di ritardo perché oggi se la sono presa con comodità, alcuni sono addirittura ancora nel letto, Deborah ancora nel letto. Andiamo da Mattia di Torino perché è a tavola da poco e Lorena da Genova ci sta ascoltando con il pesto in bocca, ci ha scritto. Va bene, grazie naturalmente per le informazioni culinarie che ci raccontate sul nostro WhatsApp. E allora ho detto, visto che molti dei nostri ascoltatori e tante delle nostre ascoltatrici proprio in questo preciso istante stanno pranzando con qualche minuto di ritardo, ho dato un'occhiata a quelle che sono le notizie culinarie di giornata e ce n'è una che mi ha particolarmente colpito e riguarda la schiscetta, che è in crisi, è proprio lei la schiscetta, perché è boom di piatti pronti al pranzo, diciamo, di lavoro. Quindi un tempo era la schiscetta il nostro miglior alleato per un pranzo veloce, ma da alcuni anni, con il mondo che sta cambiando, anche la schiscetta è in crisi, perché per un pranzo a lavoro vince il cibo pronto sul portarsi il pasto da casa. E dammo un'occhiata anche al mercato dei piatti pronti in Italia, che vale un patrimonio, ovvero 2,5 miliardi di euro, e cresce il consumo di cibo ready to eat nei supermercati e nei distributori automatici. Quindi la schiscetta ne risente ed è in crisi. La ristorazione tradizionale perde quota a pranzo, ma resta stabile nel complesso, e i pasti pronti vincono invece in comodità, ma la schiscetta, diciamo, resiste sempre meno, quindi sta accusando leggermente un calo. Supermercati e ristoranti si stanno reinventando tra delivery, takeaway e servizi misti. Quando siete al lavoro, non sicuramente oggi, ma magari domani, dopodomani, e dovete pranzare in modo veloce, come fate? Ve la portate da casa oppure andate magari la sera prima o la mattina stessa al supermercato con quei piatti pronti, come dicono gli esperti? 393-444-0444. C'è la nuova di Elisa, Amore, su Number One.

0: scattare una foto.
1: Amore, 14:20, stavamo parlando in vostra compagnia di schiscetta, perché la schiscetta è in crisi, è boom di piatti pronti e pranzi naturalmente al volo, e c'è chi come Edda ha bocciato, no, quello che ha appena detto, ovvero la comodità dei piatti pronti, lei preferirebbe altro, mentre Gabriele dalla provincia di Sondrio invece li compra spesso, quasi ogni giorno, per velocità, soprattutto rapidità, ma anche comodità.
2: Ciao Stefano, sono Roberto di Padova.
1: Ciao Rob.
2: Io lavoro in albergo e mangio tutti i giorni in albergo.
1: Bravo,
2: ciao.
1: Bravo, salutiamo te e tutti gli amici di Padova. Fabi.
3: Tristissimo, io per evitare tutte le sbatte possibili e immaginabili non mangio proprio, nutrizionisti non odiatemi, ma così. E niente, un bacione da Como.
1: Un abbraccio e un bacione anche a te, Fabi. Salutiamo tutti gli amici del lago di Como.
4: Ciao. Comunque
1: ciao.
4: Si dice schisceta, non schiscetta.
1: Mi scusi.
4: Schisceta.
1: La schisceta. Tra pochissimo, dalla schisceta all'enigma della Sfinge. State qui. Su Radio Number One,
5: sempre N1. Buonasera, Luchino.
6: Sì,

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti, benvenuti e benvenute, siete su Radio Number One anche in questa giornata di festa.

0: enigma della Sfinge. E voi siete pronti? Se siete pronti, andiamo!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'Enigma, buon 2 giugno, benvenuti e benvenute in questa puntata speciale del PN1. La Sfinge c'è. Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Si parla di classifiche anche oggi pomeriggio. Ultimamente ci sono queste classifiche a tenere banco. No, ragazzi, il serpente no. Partiamo male, eh? Giornata di festa, ma anche in questa giornata io non posso avere degli incubi legati al cesto e al serpente.

0: venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
1: Si parla di una classifica globale di prodotti più venduti nel mondo, e in questa classifica globale dei prodotti più venduti c'è anche lui. Beh, dovete fare quel tipo di ragionamento lì. 393-444-0444. Il ragionamento con la R maiuscola. Con Blade in Love, Leona Lewis.

0: 9.36 di questo martedì in diretta continua, il secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one e con l'enigma della Sfinge, prontissimi per tornare a Sharm el Sheikh. Sfinge.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Che cosa? Signora Eleonora, tocca a lei.
2: Ciao Stefano, sono Eleonora. Io rispondo al cellulare.
0: Il cellulare.
2: Anche se sarà la risposta più banale, questa è forse la più gettonata come risposta.
0: È
2: ciao,
0: in classifica.
2: Buon pomeriggio
0: a lei, al capitano Persico. Non è quella la Sfinge dall'Egitto con la zampa, dice no, è in classifica il cellulare, ma non è quello che io avrei voluto sentirmi raccontare dalla signora Eleonora.
3: Smartphone.
0: No, non è quello, mister.
4: Ciao Stefano, potrebbe essere l'olio d'oliva?
0: No.
4: È un prodotto che comunque viene usato spesso e comunque in Italia è, credo, uno dei migliori prodotti.
0: Non è quello.
4: Ciao Stefano, Marcello.
0: Ciao mister, un abbraccione.
5: Per noi della Banca Monica è lo smartphone.
0: Non è quello. Salutiamo gli amici di Esine Valle Camonica, la si sente.
6: Sono Patrizia da Costa Volpino.
0: Ciao Patti, dimmi.
6: Ciao carissimo, per me l'acqua.
0: Non è nemmeno l'acqua, saluto te Patrizia e gli amici di Costa Volpino.
7: No. Buongiorno ragazzi, Claudio da Torino, c'è anche oggi al lavoro, vi
0: bravo,
7: rispondo.
0: Bravo,
7: secondo
0: bravo.
7: Me la Coca-Cola.
0: La Coca.
7: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: La Coca-Cola non è.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: 350 milioni di pezzi venduti dal 1980.

0: San Siro con il ritorno di Bruno Mars nel nostro bel paese. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge pronta a ripetere per l'ennesima volta l'enigma di questo 2 giugno.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Raccontatemelo.
2: Ciao Ste.
0: Ciao Pitto.
2: Pitto sempre presente, giustamente. Allora, la Sfinge di oggi potrebbe essere il computer?
0: Non è il computer. Sono in classifica, nella top 10 ci sono anche i computer, ma non è quello che la Sfinge. Puntini, puntini.
3: Ciao, sono Elisa da Sondrio. Vista la giornata uggiosa, potrebbe essere l'ombrello?
0: Non è quello. Saluto te e gli amici di Sondrio e provincia. La situazione potrebbe precipitare all'improvviso.
4: Stefano, per caso è il climatizzatore portatile? Anche se nel 1980 ancora non aveva il modello a forma di piccione. Però sarà il climatizzatore portatile.
0: Caro Massimo,
5: bevete di meno la sera.
0: Stiamo affogando nel mar Rosso, signore e signori. Ilaria.
6: O il grana padano.
0: No.
6: Ciao, Ilaria da Piadena.
0: Non è nemmeno il grana padano.
7: Potrebbero essere i vinili.
0: Marco da Varese. Saluto te, tutti gli appassionati di vinili e soprattutto tutti i DJ, quindi gli addetti ai lavori all'ascolto. Marina da Parre, è per caso il caffè? No, non è nemmeno quello, signori. Va fatto un altro tipo di ragionamento. Non c'entra il serpente. Oh, vabbè. Non c'entra proprio il serpente, non è nemmeno quello.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Dancing Queen, la grande canzone delle 14:45. Continua questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, grazie naturalmente ai nostri programmatori. Dancing Queen che dedichiamo a Nadia, Cristina, Daniela, Sergio e Marcello che ci stanno ascoltando, sono in fase footing, stanno passeggiando, hanno azionato, no? Le proprie gambe con le cuffiette e naturalmente le radioline sintonizzate su Radio Number One. Torniamo in Egitto, nonostante ci siano parecchi di voi in fase camminata, in fase educazione fisica, la Sfinge non manca.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: La televisione, ci scrive Simonetta, non è quella. Ale.
2: Ciao, sono Alessandra. Non sarà mica la carta igienica?
0: No.
2: Ciao, buona giornata.
0: Nonostante i 10 rotoli di convenienza di un
3: tempo. Ciao Sfinge. Secondo me è la carta igienica.
0: No, è stata detta, chi sei?
3: Cristian da Urgnano. Ciao Cristian. Mi sono dimenticato, saluto.
0: Ciao Cristian, un abbraccio a te, gli amici di Urgnano.
4: Ciao, sono Celeste da Lovere.
0: Ciao Celeste.
4: Io dico che è il vino.
5: Tra 3 chilometri.
0: No, il vino ha detto prima dei 3 chilometri, non è nemmeno il vino.
6: Ciao, potrebbe essere l'olio?
0: No.
6: Gaia da Bergamo.
0: Non è quello Gaia, mi dispiace.
7: Buon pomeriggio, Game Boy. Daniele da Monza, o videogiochi o PlayStation. Ciao.
0: Ottimo ragionamento, ma non sono quelli, la Sfinge continua a dire no.
8: Ciao, secondo me è il cioccolato, Eliana da Bergamo.
0: Il cioccolato non è.
9: Ciao, per me è lo spazzolino da denti, Roberto da Sant'Angelo.
0: Non è nemmeno lo spazzolino da denti.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Con 350 milioni di pezzi venduti dal 1980 ad oggi. C'è Olivia Rodrigo.

0: Dalle Filippine agli Stati Uniti, Olivia Rodrigo, cantautrice meravigliosa che ha attirato l'attenzione anche del serpento che sta salendo, sale pure quello con Olivia Rodrigo dalla cesta, Sfinge!
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui, che cosa?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, sentiamo!
2: Buona serata a voi e a tutti quanti gli amici ascoltatori, io sono Franco da Borneo, penso che il segreto della Sfinge potrebbe essere il forno a microonde.
0: Non è nemmeno questo, amico mio di Bormio, salutiamo tutti gli amici di Bormio e Valtellina, zone limitrofe a Bormio, Sondalo, Grosio, Tirano, Villa di Tirano.
3: Per noi è il divano!
0: È il divano,
3: Paola!
4: Andrea!
3: Da Inzago e Dalmine, ciao!
0: Non è il divano! In molti sono sul divano ad ascoltare il pomeriggio number one, però è un ottimo link.
5: Il televisore?
0: No, tesoro mio, non è il televisore.
6: È forse il cellulare?
0: No.
6: Ciao Fabrizio Casnigo.
0: Non è nemmeno quello.
7: La sparo grossa.
0: Vai.
7: È il cavatappi.
0: Cavatappi.
7: Davide, dai, sorella.
0: Non è nemmeno quello.
8: Potrebbero essere gli occhiali?
0: No.
8: Ciao Margherita, Valle Camonica.
0: No, no, no.
9: Ciao Stefano, la risposta esatta è il preservativo. Asia da Purlezza.
10: Bevete di meno, no. Bevete di meno la sera.

0: appena sentito qui su Radio Number One, martedì 2 giugno, ho appena ascoltato le parole della nostra Lilly che mi ha detto: all'esterno dei nostri studi stanno rientrando tutti, c'è il delirio. Io ho risposto: sono venuto in treno, ho preso una bella lavata, ma almeno non ho problemi di strade e autostrade, ma solo di rotaie. 14:57, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
2: Il biglietto della Lotteria Italia.
0: Magari,
2: Marco da Varese.
0: Magari, ciao, quello vincente, non è quello.
3: Il grana.
0: Non è nemmeno quello, tesoro, non è quello. Dai, sentiamo un altro, veloce.
3: Per
0: veloce.
3: Noi è il...
4: letto.
0: Il letto, dal divano al letto, non è nemmeno quello.
5: Su Radio Number One c'è il PNL.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Anna, c'è il pomeriggio number one in diretta fino alle 5 e adesso lo spazio legato all'informazione.
1: Radio number one notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La Repubblica Italiana compie oggi 80 anni, al via le tradizionali celebrazioni, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma, al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del presidente Sergio Mattarella e delle più importanti istituzioni del nostro paese. In una lettera al capo di Stato Maggiore Portolano, il capo dello Stato ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruite insieme, ha scritto sui social la premier Meloni. In serata è previsto uno spettacolo che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale, sempre a Roma. Nelle scorse ore è esplosa la rabbia del presidente americano Trump nei confronti del premier israeliano Netanyahu. Questo perché ieri l'Iran ha annunciato l'abbandono dei negoziati con gli Stati Uniti perché Israele stava allargando a dismisura l'invasione del Libano. Nella telefonata di fuoco Trump a Netanyahu avrebbe detto: «Sei un pazzo, che cosa fai? Ora tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera». Ufficialmente il tycoon ha parlato di piccolo intoppo risolto rapidamente. Un ragazzo di 17 anni è morto annegato in una torrente a Pinerolo, nelle Torinese. Il corpo è stato ritrovato nella serata di ieri dai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente era in compagnia di alcuni amici, si bagnavano, giocavano in una giornata calda, poi il 17enne si sarebbe allontanato per qualche ragione, forse per recuperare una scarpa finita nelle torrente Chisone. Così sarebbe caduto nell'acqua e la forte corrente l'avrebbe trascinato via. Calcio, stasera alle 21:15 alle Rigamonti di Brescia si giocherà la finale di andata dei play-off di Serie C tra Union Brescia e Ascoli. Il ritorno sarà il 7 giugno nelle Marche. Calciomercato, prima offerta concreta dall'Inter all'Atalanta per Palestra, che piace anche in Premier League. Ai nerazzurri di Milano interessa anche Provedel della Lazio. Spalletti per la Juventus ha chiesto Brahim Diaz del Real Madrid. Idea Dibu Martinez per la Porta. Napoli su Kovar, se parte Milinkovic-Savic. Piace Ghila per la difesa. Gli azzurri sono anche sul giovane talento bosniaco Alajbegovic, insieme a Napoli, Fiorentina e Atalanta. Tennis azzurro, da favola al Roland Garros di Parigi, tre italiani ai quarti di uno slam non era mai successo. Domani il derby Berrettini-Arnaldi e la partita tra Cobolli e Auger-Aliassime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Italia, Egitto e soprattutto con un altro enigma, questo.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: È un oggetto colorato che con le tue mani puoi girare, girare, modificare. C'è un tempo, un record, un Guinness dei primati che giustamente celebra colui o colei che in pochissimi secondi è riuscito a fare, a finire sta cosa qua. Quindi è un oggetto colorato. Puoi, diciamo, manipolare con le tue mani. Devi mettere i colori giusti. Qual è? Dai che ce la fate.
2: Per noi è il water.
0: Ma no.
2: Da Francesca, Anna e Mauro dall'autostrada A4.
0: Manipoliamo il water.
3: Buongiorno, prodotto più venduto può essere anche iPhone. Sergei da Sirmione.
0: Non è.
4: Ciao Stefano,
5: un abbraccio, sì!
0: Grazie, me lo prendo tutto l'abbraccio. 393-444-0444 con 350 milioni di pezzi venduti dal 1980 ad oggi.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Questo oggetto colorato ha un nome. Più di così.

0: con il remix di Cromio. Questa canzone è intitolata Criminals, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Number One, agli sgoccioli, anche il secondo appuntamento della settimana con l'enigma della Sfinge. E allora per l'ultima volta torniamo immediatamente a Sharm El Sheikh.
1: Nella classifica globale dei prodotti più venduti nel mondo c'è anche lui. Che cosa?
0: Io vi ho fatto l'esempio, no? Questo oggetto colorato, c'è un Guinness di tempistica, un Guinness di primati, con alcuni secondi, forse un ragazzo giovane ha messo a posto il tutto, però ci sono molte persone che hanno sbagliato proprio il nome.
2: Ciao, sono Elena da Monza, forse è il cubo di Kubrick,
0: Kubrick,
2: qualcosa del genere. Ciao.
0: Anche chi ha suggerito gli ha detto no, non è Kubrick, è Kubrick. No, no, allora ha un altro nome.
3: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere il cubo di Rubik.
0: Signore e signori, la soluzione è in mano sua. Marco da Brescia, il più veloce, è il cubo di Rubik. Ha inviato questo messaggio alle 14:35 e a Brescia va la medaglia d'oro. Il cubo di Rubik ci ha scritto un minuto dopo da Stradella, Pavia. Barbara, che sale sul gradino, diciamo, numero 2, medaglia d'argento, alle 14:40.
4: Cubo di Rubik, Stefania da Cremona.
0: Stefania da Cremona, si è sentito poco, ma vi posso assicurare che la risposta è corretta. Medaglia di bronzo per Stefi di Cremona. E adesso andiamo con la top 10.
5: Ciao Stefano, la risposta esatta è il cubo di Rubik.
0: Bravo.
5: Max dalla Valseriana.
0: Anche Max c'è.
6: Il cubo di Rubik, Michela.
0: Brava Michi.
7: Siamo Eli e Ugo da Orino, Varese. È il cubo di Rubik.
0: Bravissimi.
8: Riprovo, è il cubo di Kubrick. Ciao Margherita Vallecca, Monica.
0: Questo Kubrick col cubo ha un po'... sì, non è Kubrick, è Rubik.
9: Il cubo di Rubik, Giulia da Mantova.
0: Brava Giulia.
10: Ciao Stefano, è il cubo di Rubik, Alessio. Il pizzaiolo da Albino.
0: Bravissimo Ale.
11: Allora Ste, anche io sono sdraiato sul divano e sto ragionando su questa cosa. Potrebbe essere il cubo di Rubik.
0: Bravissimo Pitto.
12: Ciao, sono Raffaella da Val di Sotto. È per caso il cubo di Rubik?
0: Brava Raffi.
13: Ciao, Sofia da Bergamo, secondo me è il cubo di Rubik.
0: Brava Sofì.
14: Ciao Sfinge, allora per me è il cubo di Rubik.
0: Brava, brava
14: Angela da Legnano.
0: Brava, brava Angela.
15: Il cubo di Rubik? O come si dice Rubik?
16: Rubik.
17: Ciao Gianni, Cremona.
0: Anche Cremona c'è, fuori dalla top 10, un sacco di sms, siete veramente tantissimi. Chiediamo naturalmente scusa a quelli che hanno magari scritto 4-5 messaggi, ma sono troppi da ascoltare tutti contemporaneamente, quindi ritentate con il secondo tutti contro tutte se per caso il vostro messaggio vocale non è andato in onda qui nel live numero 2 di questa settimana. Anche nella giornata di festa del 2 giugno 2026 era l'enigma della Sfinge, la risposta era il

0: vacanzone.
1: Ah, ok.
0: E quindi non tutti sono in vacanza, eh? C'è anche chi sta andando al lavoro.
1: C'è chi sta andando, c'è chi sta
0: viaggio,
1: lavorando.
0: Buon viaggio,
1: esatto.
0: Buon vento, caro Giorgio. Vai, vai, vai.
1: No, quindi, torniamo sull'argomento, sì. Perché poi ci sono anche dei dettagli che sono stati dichiarati da questo sindaco, ripetiamo, di San Giorgio sul Legnano, quindi siamo in Lombardia, che vuole far pagare una specie di tassa, cioè ha proposto di far pagare una tassa per ogni animale domestico di quelle famiglie che non hanno invece dei figli. Ha fatto il conto del suo paese e ha detto che al San Giorgio sul Legnano sono registrati circa 850 cani, senza contare gatti o altre specie animali. Quindi stiamo parlando di 20 euro per, poniamo il caso, 1000 animali domestici. Sono tantissimi soldi che entrerebbero nelle tasche del comune.
0: Sì. E tra l'altro lui dice se ognuno li versasse, insomma, sarebbe un bel aiuto per i 280 bambini della scuola primaria. Vabbè, insomma, devo dire che la cosa non è piaciuta tantissimo ai nostri ascoltatori come proposta.
1: Sì.
0: Cioè Viviana dice, scusate, ma la mia pensione me la sono pagata io con 42 anni di contributi e in tutti questi 42 anni ho fatto 10 giorni di assenza, quindi parliamone.
1: Ma sai qual è il problema sostanziale del nostro paese? Che in realtà noi non ci stiamo pagando la pensione, la nostra pensione la stiamo pagando a quelli che già sono in pensione.
0: Ho capito, Cicciobello, però l'abbiamo pagata a qualcuno e quindi adesso è giusto che qualcuno la paghi a noi, però voglio dire, è una ruota, no? È come un criceto.
1: Secondo me sarebbe giusto che ognuno si pagasse la propria,
0: sì, anche,
1: per come la vedo io.
0: Sì, anche. Stipendi molto più alti? Stipendi molto più alti e naturalmente poi ognuno decide di distribuire come vuole. C'è Fabio, dice, non basta il contributo di 6 euro sulla Tari per creare il fondo dello sconto sociale, ora anche 20 euro se hai un animale, insomma dobbiamo sempre pagare per gli altri.
1: Ma tra l'altro mi ricordo che in qualche comune d'Italia c'era già la tassa per il possesso dell'animale domestico, una roba del genere, adesso non ricordo precisamente dove, ma era stata
0: non per inserita. La pupù che lasciano in giro
1: magari.

0: animare il pomeriggio di Radio Number One anche Marshmello e Kane Brown con la loro Miles On It.
1: Meno male che non ci sono tasse particolari o proposte particolari sulla musica, quella è ancora gratis. Meno male, c'è il traffico tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide.

0: Guide per one match pazzesche.
1: No, dimmi, dimmi, no.
0: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
1: Scusa, ma che sfida è?
0: No,
1: ma
0: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
1: sì,
0: me
1: ho capito,
0: funziona.
1: Ma secondo te?
0: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
1: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
0: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
1: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
0: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14. Solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Beh, iniziamo con la 15, la Parma La Spezia, tra Ulla e Pontremoli in direzione di Parma si segnalano code per 11 km a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 12, la Genova Rosignano, tra Rapallo e Recco in direzione Genova, con possibile traffico rallentato. Rallentamenti da segnalare sulla tangenziale ovest di Milano tra la A7 e la Bigevanese in direzione della 8 e sulla 8 la Milano-Varese, code a tratti tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano, però in questo momento un po' tutte le tangenziali di Milano sono trafficate. Sulla 1 la Roma-Napoli, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Cassino e Ponte Corvo in direzione Roma. Sulla Milano-Bologna ci sono rallentamenti tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione di Milano, code anche tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione di Milano. Sulla 4 traffico congestionato tra la tangenziale Est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ci sono rallentamenti tra Milano Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e sulla Brescia-Padova code per 4 km per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per 5 km tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Ancora in direzione del capoluogo ligure code tra Arenzano e Genova Voltri. Chiudiamo con la A22, la Brennero-Modena, traffico rallentato tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi in direzione di Modena.
0: Dalle strade e autostrade italiane per il momento è tutto, viaggiate con prudenza.
1: E con Lilli, donna al volante e l'accompagnatore al vice. Eccoci qua, parleremo di vacanze ancora, sì. Ma metti, facciamo un esempio.
0: Metti
1: che tu prenoti la vacanza dei tuoi sogni. Però qualche giorno prima ti viene lo squarouse oppure la febbre alta e non puoi più partire.
0: Ma sai che mi è successo in realtà?
1: Ma è successo a un sacco di gente. E allora la Cassazione si pronuncia proprio quando ci sono situazioni di questo tipo.
0: E soprattutto ci viene in aiuto.
1: Sì, ci viene molto in aiuto, devo dire. Quindi sono cose che uno deve sapere.
0: Sì, e capito? Tra poco le diremo tutte qui su Radio Number One, mi raccomando, perché questa notizia tra l'altro vi può interessare dato che ormai siamo in periodo di partenza, ormai ci siamo.
1: Sì, qualcuno sta tornando in questo momento, ma poi si ripartirà fortunatamente. C'è Gatti.

0: Bossa Nostra, sì, di Gaia, l'abbiamo sentita su Radio Number One, 17:31, martedì 2 giugno. Auguri a tutti quanti noi, mi verrebbe da dire, dato che oggi è giornata di festa per tutti.
1: Beh sì, oggi è una giornata di festa, una giornata importante, 80 anni dalla Repubblica, insomma, no, non male, non male. 80
0: noi l'abbiamo
1: anni.
0: Vissuta dopo, ovviamente, tutto quello che è successo.
1: C'era
0: però...
1: il Matti stamattina che faceva il discorso, ma sai che Mattarella veramente è un idolo, io penso che sia un idolo per tutti.
0: E tu devi considerare che lui è palermitano come me, quindi per noi giù lui è tipo Dio, è, sì, è una figura paragonabile,
1: sì,
0: a Dio,
1: sì,
0: per
1: ma
0: noi.
1: Ma lui è una persona straordinaria. Vabbè,
0: vabbè,
1: chiudiamo parentesi, parliamo invece di vacanze, cari ascoltatori di Radio Number One, perché è capitato a tutti, no? O perlomeno capita che devi partire per una vacanza e ops, ti viene la febbre alta, ti riempi di bubboni. Cioè,
0: succede qualsiasi cosa.
1: Ti viene
0: cosa.
1: Lo square house. Cioè, può succedere qualunque cosa. E allora, che cosa bisogna fare? Bisogna disdire, per forza. Non puoi partire in quelle condizioni, no?
0: E a quel punto, che cosa succede quando disdici? Che perdi, ovviamente, tutti i soldi. Almeno
1: perdi
0: fino
1: la caparra,
0: a oggi.
1: Perdi
0: la caparra, perdi tutto. A meno che non fai un'assicurazione, ma quello è un altro,
1: esatto,
0: tipo di discorso. E che cosa è subentrato adesso? È subentrato un nuovo sistema per riuscire a rimborsare chi si ammala. Le agenzie adesso dovranno rimborsare i clienti che si ammalano prima di una partenza. C'è ufficialmente una legge che lo dichiara e che di conseguenza agevola tutti quelli che devono partire, che partiranno magari anche quest'estate.
1: Sì, perché se tu non puoi partire non è colpa tua, cioè nel senso che ti ammali non è colpa tua,
0: cause
1: se ti ammali
0: maggiore.
1: Esatto, cioè l'agenzia deve restituirti tutti i soldi, c'è proprio un obbligo, anche, attenzione, forse è questa la novità, anche se tu hai una copertura assicurativa.
0: Sì, sì,
1: anche
0: sì,
1: in
0: sì.
1: quel caso l'agenzia ti deve rimborsare tutti i soldini che tu hai versato per la tua vacanza.
0: Questa
1: non lo dico
0: bella.
1: Io Lilli, non lo dici tu Alvise, lo dice la Cassazione, e le sentenze della Cassazione sono
0: belle. In questo caso molto belle.
1: Sono insindacabili. Vabbè.
0: Però in questo caso sono pure belle.
1: Sì, no, sono pure belle, per noi viaggiatori sono anche belle.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream su Radio Number One alle 17:39 minuti.
1: Beh, con Lilly, donna al volante, e con Alvise accompagnatore, noi tra poco avremo una grande canzone e poi parleremo di nuove occupazioni.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.

0: Shakira, la biondissima Shakira. Era il 2001, tra l'altro questo è stato il suo primo singolo in lingua inglese.
1: È stato il suo esordio nel mercato discografico internazionale.
0: In spagnolo sai come si chiama? Suerte.
1: Suerte.
0: Suerte.
1: Ma
0: sì.
1: Pensate. No, non la sapevo questa cosa. E poi sì, a distanza di 25 anni ce la ritroviamo per la quarta volta per la quarta volta a cantare la canzone che sarà poi l'inno dei mondiali di calcio. Di nuovo Shakira con una canzone molto carina, devo dire la verità.
0: Dopo Waka Waka.
1: Dopo Waka Waka, dopo Ips Online, ha fatto...
0: Okay,
1: ha
0: sì, tantissime. Beh, brava, insomma, lei è veramente brava.
1: Sì.
0: Con Lilli, donna al volante, e con Alvise, questa sera parliamo anche di nuove occupazioni.
1: Yes.
0: Perché c'è questa nuova piattaforma che se tu sei occupato, c'hai da fa durante la giornata, ti fa la spesa.
1: Sì, ti fa la spesa, fa la spesa per chi è troppo impegnato. La cosa positiva di questa nuova forma di lavoro è proprio tutto il sistema di contratti che
0: sì,
1: c'è alle spalle.
0: Vero.
1: Perché si sta parlando di un lavoro che ha come stipendio minimo 13,50 euro all'ora, almeno questo è quello dichiarato. Poi ci sono le malattie, i bonus, tutto quanto pagato. Insomma, è un posto di lavoro che teoricamente, per quello che propone, garantisce alla persona che sta lavorando una buona condizione
0: sì,
1: di vita e di lavoro.
0: È vero, insomma, si parla di food delivery, ovviamente,
1: sì,
0: e ti portano la spesa a casa, scelgono loro. È questa cosa che non ho capito benissimo, cioè,
1: ma secondo
0: tu
1: me
0: gli dici,
1: tu gli
0: io
1: dai
0: voglio...
1: la lista.
0: Ah, ok, tu gli dai la lista,
1: cioè, voglio... tipo voglio le banane per
0: ah
1: dire.
0: Ok, loro ti comprano le chiquita e sei a posto.
1: Però anche lì sarebbe interessante,
0: la migliore,
1: esatto, sarebbe interessante capire se la spesa la fanno anche in base al reddito. Per esempio tu gli dici
0: okay,
1: ho 50 euro da spendere, voglio questo
0: beh, può essere, ti danno anche il resto o se lo tengono?
1: Ma guarda, speriamo.
0: Vabbè,
1: non lo so.
0: Vabbè.

0: Teddy Swims, David Guetta con Gone Gone Gone in chiusura della nostra prima ora insieme.
1: Abbiamo un po' di aggiornamenti per voi che state viaggiando, siete in molti, allora attenzione, intanto attenzione ai temporali, insomma alla pioggia in giro in tutto il nord Italia. Sulla 1, la Milano-Bologna, c'è un incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Sulla 12, altro incidente tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Situazione critica in questo momento sulla 10, la Genova 20 miglia, dove ci sono 6 chilometri di coda tra il confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. Ci sono poi dei rallentamenti e delle code anche tra Albissola e Celle Ligure, sempre in direzione di Genova, proprio per un incidente. Anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, 3 chilometri di coda tra Verres e Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Poi rallentamenti sulla 4 tra Padova Est e Verona Sud in direzione di Milano. Tutti stanno tornando.
0: Sì, tutti stanno tornando, sì. In più la pioggia non aiuta,
1: esatto.
0: Sicuramente.
1: Quindi prudenza, mi raccomando, esatto. Massima prudenza. Noi parleremo di telefoni.
0: Tra poco, tra poco
1: ce ne
0: andremo
1: in Svezia per parlare di telefoni.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: sono le 18.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati, ecco i titoli. Due braccianti agricoli pakistani sono morti bruciati vivi ad Amendolara in Calabria. Le immagini di una telecamera mostrano che l'auto in cui si trovavano è stata cosparsa di liquido infiammabile e le porte sono state bloccate. Il procuratore Occhiuto ha definito il gesto disumano. La Russia ha sferrato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, secondo il presidente Zelensky. Almeno 18 persone sono morte, tra cui due bambini. Kiev ha ordinato l'evacuazione di villaggi nella regione di Kharkiv. La Commissione europea ha inviato Italia e altri 8 paesi a eliminare i controlli alle frontiere interne dell'area Schengen, attivi da oltre 12 mesi. La Lega ha replicato affermando che non decide Bruxelles. Un ragazzo di 17 anni ha annegato ieri in un torrente in provincia di Torino. Il giovane si era tuffato per recuperare una scarpa ed è stato trascinato via dalla corrente davanti agli amici. Il corpo è stato ritrovato in serata. L'amministrazione Trump ha lanciato il sito web aliens.gov con grafica fantascientifica per monitorare gli arresti e le espulsioni dei migranti da parte dell'ICE. Il nome, che significa alieni, fa riferimento allo slang statunitense per stranieri. Per il momento è tutto, buona continuazione.
9: IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Allora qui è Elisa con Amore è. Io stavo pensando alle vignette, quelle di una volta, di Amore, Amore è.
1: E ma tipo c'è... quelle di Keith Haring, per intenderci.
0: Sì, esatto, c'è una cosa di questo tipo. Okay. E c'erano tutte le varie frasi carine, romantiche, niente, non mi segui in tutto questo.
1: Adesso
0: vabbè.
1: Sai che cosa direbbero quelli della generazione Z con queste vignette? Sì. Che sono cringe.
0: Cringe, sì, vabbè, sarò un cringe, però erano carine, insomma. Anzi, ascoltatori di Radio Number One, ma c'è qualcuno che mi viene in aiuto? C'è qualcuno che si ricorda Amore è, queste vignette così carine?
1: Ma io non me ricordo.
0: Ma tu sei troppo giovane.
1: Vabbè, allora,
0: cari ascoltatori, io sono Lilli, donna al volante, tu sei il mio
1: Alvise, certo.
0: Accompagnatore.
1: Sempre a tua disposizione, cara
0: mia. Ma che bella questo chaperon. Va bene, vogliamo parlare invece di una... Basta con queste cose. Vogliamo parlare delle nuove linee guida dell'Agenzia Svedese per la Salute Pubblica. Sì. Che invita, qui si parla di telefoni, di smartphone, e per una volta sono i genitori quelli che vengono presi per l'orecchio e a cui viene, insomma, detto... cercate di dare il buon esempio.
1: Moderatevi, sì, perché effettivamente in Svezia è successa una cosa che è praticamente l'opposto rispetto a quelli che sono i dialoghi in Italia, cioè molto spesso, anzi direi sempre, noi prendiamo a volte in giro, a volte li bacchettiamo i ragazzi al di sotto dei 16-15 anni dicendo che utilizzano troppo lo smartphone. In Svezia invece hanno deciso di togliere il telefono o perlomeno di indicare la retta via ai genitori, perché sono i genitori i primi che utilizzano male lo smartphone e quindi stanno cercando di dare indicazione a loro. In più però a questo non dimenticano che ci sono delle leggi da fare anche per togliere i cellulari dalle scuole per gli under 16.
0: Infatti la Svezia si prepara proprio a questo divieto nelle scuole per i ragazzi dei 15-16 anni più o meno, però dice ai genitori: siate quelli che danno l'esempio, non state tutto il tempo con il telefono in mano, soprattutto nei momenti in cui state con i vostri figli. Quindi niente telefono in camera da letto, il tavolo da pranzo deve essere, cioè il telefono deve essere allontanato, luoghi considerati fondamentali per il dialogo e le relazioni in famiglia, insomma è inutile stare a tavola tutti insieme e poi sei attaccato al telefono.
1: E tra l'altro hanno raccomandato,
0: come purtroppo succede spesso,
1: hanno raccomandato di creare proprio delle vere e proprie aree all'interno della casa che devono essere definite phone free, quindi senza cellulari.
0: Okay.
1: È una cosa carina questa, poi se si fa o non si fa questo non lo sappiamo, sicuramente però in Svezia sono molto più avanzati rispetto a tanti altri paesi.
0: Ma la domanda è, ma voi genitori italiani lo fate?

0: me.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Che voce,
2: facile,
1: che
2: facile.
1: Voce suadente questa ragazza, bravissima. Con Lilli e Alvise questa sera, salutiamo anche tutti quelli che stanno rientrando, ci sono code là fuori in qualche punto, sì, poi vi daremo tutti gli aggiornamenti, però vogliamo parlare di gente che evidentemente non ha nulla veramente da fare, perché in un centro commerciale di Pechino che cosa fanno, Alvise?
2: Vanno in questo centro commerciale e iniziano a mangiare snack di nascosto dietro a dei libri. Ci sono delle regole, è una vera e propria competizione, una specie di challenge che è stata creata, e la regola è molto molto semplice ma coinvolgente, vale a dire consumare merendine in meno di 10 minuti senza farsi notare. Questa è la gara, e lo hanno fatto per un motivo molto semplice, cioè recuperare quella spensieratezza che nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità, purtroppo non abbiamo più.
1: Ho capito, ma ci voglio dire,
2: sì, un pochettino di riguardi,
1: sì. Cioè, ma allora ho visto cose
2: che voi umani
1: ho visto dei video di gente adulta che si nascondeva negli angoli di questo centro commerciale per mangiarsi la pagina,
2: ma la cosa bella
1: per
2: è
1: mangiarsi
2: quella.
1: Le brioche,
2: sì, la cosa bella è che proprio gli adulti
1: come
2: partecipano,
1: come si faceva
2: a questa
1: da piccoli,
2: sì.
1: Cioè che mangiavi tutto di corsa perché magari poi la mamma ti vedeva, hai mangiato un'altra, sai quante
2: infatti
1: volte.
2: questa è una challenge social, sì, che sta spopolando soprattutto tra gli over 40, e questa è la cosa veramente bella, cioè che si sta cercando di far recuperare agli adulti, veramente adulti, quella spensieratezza che avevano magari da giovani, da giovanissimi, e che purtroppo per motivi di lavoro o di vita,
1: okay,
2: non c'è
1: ma non
2: più.
1: Si può trovare in un altro modo, no.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone. Cat Burns su Radio Number One alle 18:19 minuti, cara Lilly.
2: E tra poco il traffico, e ce n'è.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi

0: Cari viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: E cominciamo con l'autostrada A10, la Genova 20 miglia in direzione Genova. Si segnalano diversi incidenti, c'è un incidente tra la A10 A6 e Celle Ligure e un altro incidente anche tra Albissola e Celle Ligure in direzione di Genova. Naturalmente traffico intenso tra il confine di Stato e la barriera di 20 miglia con un ulteriore incidente al casello di 20 miglia. Code anche per traffico intenso tra Albenga e l'allacciamento con la A10 A6. Sulla 12 la Genova Rosignano code per incidente tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Ci sono altri problemi anche sulla 15, la Parma alla Spezia, incidente allo svincolo di Berceto in direzione di Parma. Andiamo avanti con le segnalazioni che riguardano la 5, la Torino Courmayeur in direzione di Torino tra Verres e Pont Saint-Martin. Il traffico è intenso sul traforo del Fréjus, galleria chiusa in direzione della Francia per lavori di installazione. Sulla tangenziale nord di Milano è chiusa in entrambe le direzioni per allagamento tra l'allacciamento A4 e Monza Sant'Alessandro, con code per traffico intenso a Sesto San Giovanni. Continuiamo con la 13, la Bologna-Padova, anche qui ci sono code per straripamenti tra Rovigo Sud e Boara in direzione di Padova. Sulla 26 traffico intenso tra la 10 Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla con la 7, la Milano-Genova, traffico rallentato per maltempo tra Tortone e Grappello Cairoli in direzione di Milano, code per lavori anche tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Qui ci sono aggiornamenti continui e sta piovendo, attenzione, ci sono veramente tante piogge da segnalare un po' in tutto il nord Italia, quindi la prudenza è assolutamente d'obbligo.
0: Per il momento dalle autostrade e strade italiane è tutto, buona continuazione. Sì, gli aggiornamenti sono veramente tanti dalle strade, dalle autostrade italiane, tantissime persone che stanno tornando nelle proprie città di residenza oppure di domicilio dopo questo mega ponte che insomma ha visto tantissimi turisti anche arrivare nel nostro paese, tantissimi, io non so se sei passata anche da Milano in questi giorni, c'erano tantissimi turisti.
1: Tu sei passato sul lago da me in questi giorni?
0: No, purtroppo no,
1: hai fatto male, è pieno così, guarda, proprio di turisti. Vabbè, parliamo di annunci di lavoro.
0: Sì,
1: lo so,
0: sì.
1: È un po' quella roba che dà un po' fastidio, però una notizia buona.
0: Sì, una notizia che avvantaggia tutti.
1: Assolutamente, una notizia buona di cui si sta parlando da tanto tempo, però finalmente siamo arrivati alla quadra e quindi c'è questa decisione. Prima però qui a Radio Number One con Lilli, Donna al volante.
0: E con Alvise, l'accompagnatore, un nuovo singolo.

0: nuovo singolo di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk, e qui a Radio Number One parliamo di
1: annunci di lavoro.
0: Ho avuto un momento, un mancamento di annunci di lavoro. C'è una svolta in quanto a temi di annunci di lavoro che sta per arrivare, come previsto nella direttiva europea numero 970 del maggio 2023.
2: Come
0: noi siamo
2: precisa,
0: veramente precisi, perché uno le deve sapere le cose,
1: certo,
0: capito? Le deve sapere, qualsiasi offerta di lavoro dovrà mostrare in chiaro la retribuzione prima della fase del colloquio, quindi non sarà più possibile andare ad un colloquio di lavoro e avere quell'imbarazzo che spesso hanno tutti nel chiedere: scusi, ma detto questo, dopo aver fatto tutti i vari approfondimenti,
1: in passato quando cercavo lavoro,
0: posso sapere quanto guadagnerò?
1: Io facevo sempre la battuta per fare il simpaticone a 20 anni: mi scusi, ma how much the situation? E quindi poi mi si rispondeva, mi si davano delle risposte. Ma al di là della mia personalissima situazione, questa è una cosa positiva, e tra l'altro fa il paio anche con quello che dicevamo ieri, perché avevamo già raccontato che dal 7 giugno, quindi tra qualche giorno,
0: cinque giorni,
1: entrerà in vigore questa legge che prevederà che tutti i vari colleghi di lavoro potranno sapere la retribuzione degli altri a vicenda, e quindi c'è tutto questo nuovo sistema legato al mondo del lavoro che permetterà di avere una trasparenza sul fronte RAL, quindi sul fronte compenso sia mensile che annuo, molto molto importante. E questa situazione legata proprio al colloquio di lavoro diventa ancora più fondamentale, perché si potranno scremare un sacco di lavori che purtroppo pagano male.
0: Esatto.
1: E al giorno d'oggi è importantissimo.
0: E poi, a proposito della trasparenza salariale, non ci sarà più la grande differenza, ci sarà parità di retribuzione, a parità di mansione, tra uomini e donne, perché
1: si spera.
0: Ben sai, noi donne, non si sa come mai, però dobbiamo guadagnare meno di voi.
1: Sì,
0: come
1: a parità
0: se noi
1: di ruolo.
0: Di ruolo le donne guadagnano meno, non si capisce perché.
1: Non si sa perché.
0: E quindi questa trasparenza farà litigare un sacco di gente, io lo so già.
1: Ma sai, secondo me alla fine è semplicemente generazionale, nel senso che magari si litigherà all'inizio, ma quelli che arriveranno dopo, quindi già abituati e settati mentalmente, secondo me non si porranno neanche più il problema.
0: Ma allora, cioè, se la cosa è già stata fatta, tu sai che a parità di mansione il mio collega maschio guadagnerà gli stessi soldi che guadagno io.
1: Da qui
0: in avanti,
1: certo.
0: Le nuove generazioni, quindi questo problema non ci sarà. Ci sarà invece per quelli che magari lavorano da tanto tempo, hanno sempre pensato di guadagnare di più, magari perché fa anche più cose in ufficio, sul posto di lavoro, qualunque lavoro sia, e poi scopre con questa cosa che il collega, che è un fancazzista, magari prende più di lui, e questa cosa farà litigare un sacco di gente.
1: Sì,
0: vedrai.
1: Ma potrebbero subentrare anche ulteriori problemi, poi magari ne possiamo parlare anche più avanti, perché nel concreto, se una donna XYZ vede che il proprio collega guadagna di più, potrebbe anche decidere di lasciare quel posto di lavoro, e se alla lunga, ipotizziamo, tantissime donne decidono di fare questa cosa, diventano molte meno quelle che lavorano, perché si potrebbe anche venire a creare questo tipo di situazione. Cioè, è molto complessa questa situazione.
0: Sì, è complessa, direi che è complessa, e forse in Italia non siamo ancora pronti.
1: No, zero.
0: No, decisamente
1: no.

0: Diplo con il suo nuovo singolo Drop Dead su Radio Number One. Lily, sei d'accordo se parliamo di viaggi?
1: Ma certo.
0: Scegliete l'estate dei grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, ma anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello a vostra disposizione e anche un servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. IG Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
14: Ah, e dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Lavoro assoluto, era il 1970, Elton John con Your Song, tra l'altro è una splendida canzone d'amore che dice: se avessi soldi comprerei una bella casa per andare a vivere insieme.
1: Non soltanto.
0: Poi i soldi li ha fatti effettivamente, però insomma una canzone meravigliosa uscita appunto nel 1970, pensate come lato B, te possino, di Take Me to the Pilot, e poi hanno capito che forse questa era decisamente da lato A.
1: Esatto, esatto,
0: e quindi
1: è diventata
0: famosissima.
1: Poi tra l'altro nel 2001 è diventata ulteriormente famosa, anzi è ritornata ad essere famosa con una nuova versione realizzata per il film Moulin Rouge, cantata da Ewan McGregor e da Nicole Kidman, in una versione che era la Elephant Song, poi era stata rinominata, molto molto bella anche
0: tra
1: quella.
0: Tra l'altro ci sono cover di Your Song, insomma,
1: sì,
0: cantate da,
1: esatto,
0: Lady Gaga, Rod Stewart, Ellie Goulding, insomma, sì, l'hanno ricantata tutti.
1: Anche con Rocketman, il film che
0: anche
1: hanno fatto, è ritornata di nominauge.
0: È vero. A proposito di grandi canzoni, vi ricordo l'appuntamento ogni sera dal lunedì al venerdì, non ve lo perdete, nemmeno questa sera, ci sono un sacco di belle canzoni con la sottoscritta, dalle 22 alle 23 il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, ci ritagliamo questo piccolo spazio dove possiamo insomma ricordare insieme le canzoni che hanno fatto davvero la storia.
1: Ma c'è anche Elton John,
0: c'è veramente di tutto
1: sera.
0: No, questa sera no, però insomma ci sono altre canzoni belle, non posso anticiparvele, ma insomma ci sono, c'è veramente tanta bella roba. Pinguini, Tattici Nucleari, novità con il nuovo singolo.

0: ma, se, ma non possiamo dire donne al volante con Lily Alvise.
1: Se vuoi, se proprio ci tieni.
0: Va bene, dai, parliamo di tennis. Parliamo di tennis, sì. Roland Garros.
1: Sentiamo. Sì, parliamo di tennis perché è arrivata una notizia bella di nuovo per quel che riguarda i nostri italiani, perché nel torneo di doppio, ai quarti di finale, i nostri Bolelli e Vavassori hanno centrato la semifinale,
0: bene,
1: battuto i loro concorrenti. Io non so neanche pronunciare i cognomi di questi qua, quindi andiamo avanti. E comunque, in bocca al lupo a Bolelli e Vavassori, che finalmente stanno andando avanti anche in un torneo del Grande Slam e se lo meritano anche. Ieri sappiamo tutto quello che è successo con i nostri tre italiani e domani si giocheranno le varie partite. Ci sarà il derby tra Berrettini e Arnaldi e quindi sicuro abbiamo un semifinalista, ma già in semifinale è arrivato un altro bel soggettone che sta rincorrendo lo Slam da tanti anni. Vale a dire Sasha Zverev, Alexander Zverev, che ha battuto la rivelazione di quest'anno, il 19enne Hodar, e di conseguenza si è assicurato la sua quinta semifinale negli ultimi 6 anni e aspetta il vincitore della sfida tra Mencik e Joao Fonseca, che anche lì, insomma, belli tosti tutti e due.
0: Tra l'altro Zverev ha vinto con un bel margine, 7-6, sì. 6-1, 6-3, insomma, una bella partita. Bene, staremo a vedere che cosa succederà.
1: Speriamo.
0: Forza italiani, forza italiani. Ma mi dispiace che ci sia il derby e che si debba escludere per forza.
1: Purtroppo
0: uno
1: è capitato così
0: italiani.
1: Il tabello. Però ti posso dire, considerando che da quel lato del tabellone erano tutti forti, forse meglio così. Io personalmente tifo per Berrettini perché a 30 anni se lo meriterebbe anche di recuperare quella famosa finale di Wimbledon.
0: Beh, sta giocando
1: Djokovic.
0: Bene, sta dimostrando, insomma, di essere in forma, sì. E soprattutto anche forse più esperienza, insomma, rispetto a
1: Arnaldi, sì. Sicuramente.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: Vedremo domani.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: buon 2 giugno, sono le 19.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione a partire da novembre. Alvarado, già presidente e CEO del network EWTN, è la prima donna a ricoprire questo incarico. Due braccianti agricoli sono morti e uno è rimasto ferito dopo che la loro auto è stata data alle fiamme ad Amendolara. Secondo la ricostruzione, i fermati, dopo aver chiesto soldi per il trasporto, avrebbero versato liquido infiammabile sul veicolo e bloccato le portiere. L'unico sopravvissuto ha dichiarato che i lavoratori non venivano pagati. Dal 7 giugno entra in vigore un nuovo decreto legislativo che impone maggiori obblighi di trasparenza sulla retribuzione per contrastare le discriminazioni salariali di genere all'interno delle aziende. Un massiccio attacco russo con droni e missili ha causato almeno 18 vittime, tra cui 2 bambini, nella regione di Kharkiv. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione dei villaggi dell'area. Il Cremlino ha ribadito che il conflitto cesserebbe con il ritiro delle truppe ucraine. Per il momento è tutto, buona continuazione.
10: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
11: Evviva!
10: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
11: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
12: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
13: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: estiva di Annalisa, per questo finisce un amore. I motivi possono essere tanti, cari ascoltatori di Radio Number One. Noi ne vogliamo parlare questa sera perché c'è la notizia. Sai che loro due mi sono sempre stati simpatici.
1: Ah, pensavo il contrario in realtà.
0: Ripartita. No, mi sono sempre stati simpatici. Morata, calciatore del Como, insomma, tra l'altro neo eletto
1: Neo Champions League,
0: ecco, non mi veniva, promosso per la prima volta in Champions,
1: il Como.
0: Lui è giocatore del Como.
1: Vabbè,
0: fino
1: certo,
0: a prova contraria. Alice Campello, la moglie, si sono separati, tra l'altro loro hanno un po' di bambini. Un gruppetto di bambini.
1: Morata voleva fare una squadra di calcio a casa
0: sua. Esatto, esatto. No, adesso a parte gli scherzi, dopo mesi e mesi di crisi loro si erano lasciati, si erano ripresi, poi si erano lasciati e adesso, dopo mesi veramente di buio totale, sembra che si siano ritrovati. E questa notizia ci fa piacere, perché vuol dire che alla base... La base è solida, capito?
1: Quando il sentimento è reale, possono passare anche anni e comunque si ritorna sempre
0: l'amore
1: al punto di partenza.
0: L'amore non finisce mai.
1: Certi
0: veramente.
1: Amori non finiscono.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano,
1: e
0: come cantava
1: Venditti. Esatto,
0: eh?
1: E in questo caso questo amore è ritornato sul palco di Bad Bunny. Quando sono andati insieme a questo concerto di Bad Bunny, si sono rivisti dopo svariato tempo e hanno capito, ascoltando la musica di Bad Bunny, che effettivamente l'amore c'era ancora. Quindi Bad Bunny ha fatto scoccare di nuovo questa scintilla,
0: sì,
1: pensa
0: sì.
1: te.
0: Però noi mandiamo un sacco di auguri a
1: certo.
0: questa coppia, che ci piace veramente tanto, perché loro sono proprio carini insieme. E quindi vogliamo chiedervi, ma voi siete mai tornati con un ex? A te mai capitato?
1: Fortunatamente no.
0: No.
1: Io sono tra quelle persone, proprio mi schiero dalla parte del se ci si lascia vuol dire che qualcosa non funziona.
0: Non funziona.
1: E quindi è inutile tornare insieme, perché tanto poi magari non è subito, è dopo un mese, dopo
0: un
1: anno, i problemi si ripropongono.
0: Ma non dirlo a loro che sono appena tornati insieme, si sono appena riappacificati. Se gli dici sta cosa dopo tre volte che si prendono e si mollano.
1: Ma cioè... io una domanda me la farei se ti prendi e ti molli per 3-4 volte ad un certo punto, insomma, prendi la decisione.
0: Possono essere magari dei motivi che si possono anche superare, cioè no?
1: Sì, vabbè. Però se un vaso è rotto, è rotto. Io la vedo così,
0: che difficile.
1: Io sono tranchante.
0: Come sei difficile. Va bene, allora vi chiediamo...
2: Ma voi
0: che ci state ascoltando in questo momento, vi è mai capitato di tornare con un ex? Ricordiamo il numero per mandare i vostri messaggi.
1: 393 444 0444.

0: Sabrina Carpenter su Radio Number One. Guarda poi alla fine come tutto quanto si ricollega, è incredibile.
1: Tutto torna.
0: Perché diciamo questo? Perché abbiamo appena ascoltato Sabrina Carpenter che, a quanto dicono esperti di gossip, starebbe frequentando già da diverso tempo proprio Bad Bunny, di cui abbiamo parlato prima, legandoci all'amore ritrovato tra Alvaro Morata e Alice Campello. Quindi è tutto collegato.
1: È vero, sembra che siano tornati insieme e vi abbiamo chiesto, insomma, ma voi vi è capitato di tornare con un ex? E c'è chi ci scrive: se uno ascoltasse Bad Bunny non mi ci metterei, figurati tornarci. Anche
0: sì,
1: perché effettivamente i suoi testi,
0: i
1: non,
0: testi
1: è che parlano,
0: non sono indicativi
1: proprio,
0: no, o perlomeno quelli dell'ultimo album, sì, no, parlano,
1: no,
0: di tutt'altro.
1: È vero. Ciao, sono Sara di Torino, non sono d'accordo con Alvise.
0: Ah,
1: a volte ci si lascia per motivi diversi, io sono tornata con un ex ed è più bello di prima. Capito?
0: Ok, mi fa piacere. Ma...
1: Giulio di Milano invece ti dà ragione.
0: Visto,
1: e dice: quando una cosa è finita, appunto, basta.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma ragazzi, ma se ci sono delle crepe nel rapporto, che senso ha? Cioè, vuol dire che quella crepa poi ritornerà, ha voglia a mettere le toppe, però poi si ritorna di nuovo ai problemi di partenza.
1: Chissà gli amici brasiliani come vedono questa cosa, perché c'è Adao Dossena da São Paulo do Brasil che ci scrive: adoro ascoltare questa stazione radio e penso che siate molto professionali. Grazie. Ascoltandovi
0: grazie,
1: mi sembra di essere in Italia e grazie a internet ho l'impressione di esserci davvero. Se potete salutarmi sarei molto contento, ma certo l'abbiamo fatto. Adao, si dice così, Adao.
0: Che sarebbe
1: Adao.
0: Adam poi alla
1: Adao.
0: Fine. Sì,
1: ah,
0: sì, sì.
1: Okay.
0: Adao. Adao.
1: Adao. Grazie, il nostro saluto ti arrivi fino in Brasile, ma tu sei mai tornato con una ex? Raccontaci come ci si comporta in Brasile.
0: Insomma, lì a San Paolo che si dice con l'amore.
1: Esatto.
0: Adesso continuiamo con la musica, tornano gli NSYNC insieme a Justin Timberlake e alla loro Better Place.

0: NSYNC con Justin Timberlake, canzone che fa parte di un film molto molto carino d'animazione di qualche anno fa che abbiamo riascoltato su Radio Number One.
1: Pioverà domani, continuerà a piovere, succederà qualcosa di bello domani, almeno dal punto di vista meteo, lo scopriremo tra poco.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro su quelli con la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fusolario, no? E siamo quelli di indietro, questo faccio il meglio e... È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Meteo.
1: 19:25 Radio Number One, la situazione meteo per la giornata di domani come sarà? Naturalmente la risposta arriva da Trebimeteo.
2: Arriva da trebimeteo.com che ci fa sapere che domani ci saranno cieli sereni rispetto a quelli di oggi e a proposito di oggi, ragazzi, è ancora in piena evoluzione l'intensa ondata di maltempo che ormai stiamo vedendo da questa mattina. Ci sono queste nubi che violenti temporali che sono ancora in corso su Liguria, Piemonte, Lombardia, Basso Veneto ed Emilia Romagna, con anche grandine di medie e grosse dimensioni e poi accumuli superiori ai 13 centimetri su molte autostrade e strade italiane, quindi una situazione molto molto brutta quella di oggi, mentre invece domani la situazione sarà nettamente migliore con temperature che saranno più o meno le stesse di quelle che stiamo vivendo in questa giornata, sole che per fortuna avvilupperà tutta la nostra penisola, mentre invece giovedì ritorneranno delle nubi ma non ci saranno delle piogge. Le piogge torneranno invece venerdì 5 di giugno, ma torneranno soltanto nella regione dell'Emilia Romagna e anche leggermente sulla Toscana. E poi sabato e domenica continueranno ad esserci nubi, ma la situazione sarà piuttosto tranquilla. Quindi tutto sommato settimana tranquilla, a parte oggi.
1: Beh, quindi per essere costantemente aggiornati vi invitiamo a scaricare l'app di Trebimeteo, gratuita, e a tutti naturalmente buona serata. Anche a chi ascoltando la radio sta tornando da questo lungo ponte, insomma, del 2 giugno, un 2 giugno andato un po' in malora, se vogliamo, insomma, per questa giornata bruttissima, davvero. Abbiamo visto grandine temporali, abbiamo sentito, insomma, sì, anche sì, da Trevi Meteo cosa è successo. Tanti anche gli incidenti che hanno caratterizzato il rientro, e allora ve ne segnaliamo un altro. Sulla tangenziale est di Milano ci sono 2 chilometri di coda per un incidente tra Cascina Gobba e Linate in direzione della 1, quindi se siete in zona mi raccomando massima attenzione, soprattutto per la situazione anche meteorologica.
2: Assolutamente
1: con
2: sì.
1: Con Lilli, donna al volante.
2: E Alvise, altro donno al volante.
1: Accompagnatore. Si viaggia, abbiamo parlato di Morata e di Alice che insomma si sono ripresi, stanno tornando insieme, questo ci fa davvero molto piacere, ma parliamo anche di dove si trovano i soldi poi quando uno vuole sposarsi.
2: Beh, tu ad esempio... Nel caso di Alvaro Morata non credo che ci siano problemi
1: nel suo
2: tipo.
1: Caso direi di no, ha preso anche un po' di soldini per la Champions eccetera, ma le persone comuni dove trovano i soldi per sposarsi? Parleremo delle principali fonti di finanziamento,
2: sì.
1: Parleremo di questo ma anche di tante altre cose, tanti dati curiosi che riguardano proprio il matrimonio.
2: Ma prima di parlare di questo c'è una canzone da ascoltare, una gran bella canzone di un grande talento, lui si chiama Adam.

0: domenica.
1: Buona domenica, ma anche buon martedì, che è un po' come una domenica.
2: Oggi sì, decisamente.
1: Sì.
2: Sembra una domenica.
1: È vero. Grazie Safe, qui a Radio Number One con Lily Albise, e questa sera abbiamo deciso di parlare anche di quanto costa un matrimonio, ma non tanto il costo. Dove troviamo i soldi per finanziare un matrimonio? Adesso, ovviamente, escluse le rapine.
2: No, escluso quello, escluso lo strozzinaggio e tutto quello che riguarda operazioni illegali.
1: Esatto.
2: No, però effettivamente ci possono essere tantissime forme per riuscire a trovare i soldi necessari per sposarsi, fermo restando che le cifre aumentano di anno in anno.
1: Sì.
2: Si parla dell'organizzazione per un matrimonio mediamente nel 2026 di circa 30.000-35.000 euro per un singolo matrimonio, quindi sono delle cifre veramente toste.
1: Ma tenendosi
2: bassi. Tenendosi bassi, ovviamente.
1: Una voce bassa, insomma,
2: assolutamente,
1: una cosa media.
2: Sì, assolutamente sì. E per finanziare questo matrimonio, qualsiasi esso sia, c'è bisogno di recuperare questi soldi. E le forme di finanziamento, tra virgolette, di matrimoni possono arrivare dai risparmi, che possono essere risparmi familiari, risparmi della coppia, o anche risparmi dei genitori che vengono messi
1: a
2: disposizione, che
1: sì,
2: aiutano.
1: Questo per il 49%.
2: Esattamente.
1: Insomma, quindi una bella fetta, è quasi la metà.
2: Sì, quasi la metà.
1: I regali degli invitati, perché le famose buste, i famosi bonifici, cioè servono per il 48%. Quindi, insomma, l'invitato che dà un obolo, insomma, per il matrimonio, decisamente aiuta tantissimo gli sposi.
2: Anche lì bisognerebbe capire quanto poi deve pagare un invitato, quanto deve spendere per i regali in busta. Beh, insomma. Poi amici e parenti per l'11%, anche qui.
1: La metterei nel novero dei regali degli invitati.
2: Sì, infatti.
1: Pagamenti con carta di credito, 10%. Qui bisogna dire che ci sono persone che, pur di avere un matrimonio all'altezza delle aspettative, è disposta ad indebitarsi.
2: La carta di credito aiuta da questo punto di
1: vista. Esatto.
2: Anche se poi in realtà l'aiuto diventa purtroppo un inciampo per molti. E poi la cosa che più stupisce di questa situazione, di questi finanziamenti, sono i prestiti. Al di là della carta di credito, proprio c'è gente che chiede dei prestiti e poi paga tutto quanto a rate per riuscire ad organizzare, come dicevi anche giustamente tu, il matrimonio dei sogni. Ma addirittura siamo arrivati al punto che per un matrimonio bisogna chiedere un prestito, fare un mutuo.
1: Beh, ma anche perché c'è il catering, ci sono i vestiti, c'è la location, le foto, e sembra che nessuno voglia rinunciare a queste voci, ovviamente.
2: Ma
1: no?
2: Meglio rinunciare al matrimonio direttamente a questo punto.
1: Beh, c'è chi dice proprio questo: tu decidi di sposarti e io, invitato, ti devo pagare il matrimonio, ma anche no. Cioè, c'è chi scrive questa cosa in presa diretta, la domanda
2: che io mi pongo è: ma ne vale la pena ancora, con tutte le forme alternative che abbiamo, sposarsi nel 2026, dato il costo che ha un matrimonio al giorno d'oggi?
1: Questo poi dipende dalle persone.
2: Certo, dipende da persona a persona, però
1: questo dipende dalle persone. C'è Daniele che scrive: il bello è che per sposarsi basterebbe una marca da bollo. Mai capito perché dilapidare interi patrimoni in mezza giornata.
2: È vero.
1: Vabbè, insomma, però sai, magari uno ci tiene, uno vuole fare le cose perché è cristiano, perché vuole la cosa
2: siamo d'accordo, ma tutto, se io ho 30.000 euro messi da parte, io non li spendo per il matrimonio, li spendo per l'anticipo di una casa che mi frutta anche in ottica futura molto molto di più rispetto a un matrimonio dove sono solo costi.
1: Ci dobbiamo prendere a cazzotti? No, quindi continuiamo con Love Me Not.

0: Vogue, no, non è quella, quella è un'altra, un'altra. Lady Gaga,
1: beh, però, e Dolci. Ci assomiglia.
0: Sì, Vogue, hanno ripreso, Vogue, hanno ripreso Vogue, tanto sì, da, sì, da quella canzone lì. Lady Gaga e Dolci con la loro Runaway. Tra poco, cara Lilli, torna una grande canzone.
1: Torna una grande canzone. Noi qui però parlavamo di matrimoni e c'è chi condivide la tua idea, caro Alvise.
0: Hai visto?
1: Hai tirato l'acqua al tuo mulino.
0: Hai visto?
1: Anche questa sera, insomma. Sono anch'io dell'idea che il matrimonio dovrebbe essere un accordo tra due persone che vogliono stare insieme e non una cerimonia con l'abito bianco, 150 invitati, metà dei quali sono parenti che non vedi da anni e che manco conosci e che hanno invitato i tuoi genitori perché sono,
0: esatto,
1: magari amici,
0: perché
1: loro.
0: Perché fosse per te, sì, ma vabbè, neanche per niente.
1: Ma sai quanta gente che ai matrimoni non si conoscono?
0: Io non mi ricordo neanche i nomi dei miei parenti ormai, cioè non li vedo da così tanto tempo. E beh, vivo a Milano da 14 anni, quindi ci sta.
1: Però c'è una nuova tendenza nei matrimoni,
0: cioè?
1: Quello di invitare meno persone. Persone intime, pochi amici,
0: allora
1: pochi parenti.
0: Allora sono,
1: cioè,
0: a posto, signori.
1: E quindi la nuova tendenza è proprio questa. Non, bene, c'è, bene, non matrimoni da 200 persone come si usava, insomma, negli anni 80, negli anni 90.
0: Anche perché
1: ma
0: si risparmia tantissimo.
1: 40-50 persone al massimo.
0: Sono pure tante.
1: Sì, sì, è vero. Una grande canzone, tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rose con Fading Like a Flower 1991 dall'album Joyride, tra l'altro loro svedesi accolti dalla critica con ovazioni, veramente esclamazioni di giubilo per questo album e questa, a detta di molti, la canzone più bella di tutto il loro Joyride, di tutto il loro album.
1: Beh, nel concreto sì, quello è un album veramente tanto tanto bello, però forse questa effettivamente è la migliore. Tra l'altro 1991, cara Lilly, io nascevo nel 1991, quindi mentre io nascevo voi ascoltavate i Roxette, pensa
0: come sei vecchio. Chi è? Questa è Radio Number One, ricordo l'appuntamento di questa sera con Number One Classics, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 a partire dalle 22 con Lilly. Adesso con te invece c'è...
1: Con me invece c'è il presente e anche il futuro della musica italiana, futuro che porta un nome, il nome di Irama. Lui si chiama Filippo, in realtà non so se lo sapevi. Questo è il suo nuovo singolo, Cabana.

0: Alla fine di questo nostro appuntamento, di questo nostro programma delle donne al volante, arrivati alle ore 20, anzi 19:54 per essere proprio precisi. Lili, piccola domanda, perché sì, poi io sono curioso e non sono tanto esperto, ma nei cocktail, quelli che si prendono durante i nostri happy hour, lo zucchero ci va oppure no?
1: Solo sul bordo del bicchiere e a seconda di che cocktail vuoi gustare.
0: Io non sono esperto.
1: Però dobbiamo chiederlo a loro, sono loro i veri esperti, i ragazzi delle happy hour. Sì, ciao ragazzi,
2: buonasera.
3: Sì, lo zucchero va anche sul bancone ogni tanto,
1: sì, dipende, vabbè,
3: quando lo metti nella tazzina che ti esce, sei quelli che vanno di fretta, ma anche sul bancone va a ruba lo zucchero.
1: Ma io
3: me
1: ma la colpa è nostra, comunque
0: sappilo, abbiamo fatto queste domande. Sì, è vero. Vabbè. Ragazzi, siete pronti?
3: sì, tutto benissimo, fortuna ha smesso di piovere, perché ormai eravamo in giro col canotto tutto a posto. Adesso non sappiamo di quelle parti di là, però di quelle parti di qua c'è il semiso che è uscito.
2: Tutto grigio oggi.
3: C'è ancora grigio tra le altre cose, speriamo che smetta comunque
1: no,
3: di
1: guarda, ti garantisco che da tutte le parti, proprio un po' di qua, un po' di là, dappertutto, sì, nel nord Italia ci sono stati anche straripamenti, oggi è veramente giornataccia vera.
0: Ma poi
1: però
0: guardiamo fuori dalla finestra, ogni tanto ci fanno, sì, le fotografie dal cielo.
1: Sì, esatto, ci sono questi tecnico, lampi che arrivano, sì, sì, tuoni, sì, lampi, fulmini e saetta.
3: Siete famosi allora?
1: Famosissimi. Si mettono sulla finestra esterna dal quinto piano per illuminarci.
0: Gossip.
1: Sì, veramente. Va bene, io torno alle 22 con Number One Classics e invece
0: noi torniamo domani alle 17 alle 20
1: con Lili
0: e Alvise.
1: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti su Radio Number One, sono le 20 in punto, news e poi happy hour.
1: Radio Number One notizie.
0: Buonasera, apriamo con la festa della Repubblica. Oggi l'Italia ha celebrato gli 80 anni dalla nascita della Repubblica con la tradizionale parata ai Fori Imperiali di Roma. Presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cerimonia si è aperta con la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria e con l'esecuzione dell'inno nazionale da parte di Andrea Bocelli. A causa del forte vento è stato annullato il tradizionale lancio dei paracadutisti con il tricolore. Sul fronte internazionale cresce la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nelle ultime ore il presidente americano Donald Trump avrebbe avuto un duro confronto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu per fermare nuove operazioni militari israeliane in Libano. La situazione si intreccia con i delicati negoziati tra Washington e Teheran che rischiano di interrompersi dopo i recenti attacchi nell'area di Beirut. Passiamo al tennis, è una pagina storica per lo sport italiano. A Roland Garros per la prima volta nell'era Open, ben tre azzurri hanno raggiunto i quarti di finale del torneo maschile. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Un risultato che conferma l'ottimo momento vissuto dal tennis italiano a livello internazionale. Nel calcio di Serie C è stata definita la finale playoff che assegnerà l'ultimo posto disponibile per la prossima Serie B. A contenderselo saranno Brescia e Ascoli dopo l'eliminazione di Salernitana e Catania nelle semifinali. Chiudiamo con il traffico, oggi è giornata di rientri dopo il ponte del 2 giugno con traffico intenso lungo le principali autostrade italiane e sulle direttrici che collegano le località turistiche alle grandi città. Le autorità consigliano prudenza. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
2: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
3: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi. Radio Number One, Happy Hour.
4: C'è la Radio Giornale, bravo. C'è uno che c'è una voce che sembrava. Buonasera.
0: L'ho sentito anch'io, veramente un fenomeno.
4: Ma un fenomeno della natura, proprio, cioè, proprio delle cose tipo i lampi che vengono per far niente. Glielo spiego dopo. Buonasera, benvenuti. Questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour. Oggi è il 2 di giugno e siamo qui anche stasera, ma già ve l'avevamo promesso ieri, anche perché noi non è che andiamo via così via,
0: tutta la settimana siamo
4: voi
0: qui.
4: Stessi medesimi, no? Anche perché poi c'è il dedicato, le vostre richieste, quelle cose lì. Poi oggi giornata piovosa, pioveva una tristezza. Oggi ho chiamato un mio amico, ho detto perché così veniamo magari un po' di sole, il mio amico di People from Ibiza, no? Ho chiamato, okay. No? Gli ho detto: pronto, Sandy Marton.
5: Lei è un cretino.
4: Vabbè, niente, basta, a posto. Niente, va bene, buona serata. L'abbiamo già detto, sì, ma lo diciamo un'altra volta.
0: Che buon 2 giugno a tutti.
4: Buon 2 giugno a tutti, ma attenzione, attenzione, perché questo è il programma che alza il livello a livello mondiale.
0: Proprio un millimetro alla volta.
4: Alla volta, noi ne esageriamo e esageriamo. Salutiamo gli uomini e le donne al volante.
0: Sì, che loro due.
4: Loro due, sì, stessi, sì, medesimi. E cosa importantissima che facciamo all'inizio è attenzione.
0: È quella, sì, prendiamo il giornale sul bancone del bar e andiamo a leggere il santo del giorno.
4: Il santo. Allora, se voi avete un amico che si chiama Erasmo o un amico che si chiama Erasma, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Oh, ecco. E attenzione, perché oggi è la giornata mondiale delle frecce. Cioè, c'è chi le mette, chi non le mette, però se voi mettete la freccia o meno, non lo so, però oggi è la giornata mondiale.
0: Anche le frecce tricolori, bellissime,
4: esatto,
0: stamattina.
4: Ci salutiamo. Lei si è svegliato presto per vederle. È stato lì a guardarle a testa in su, va bene.

0: amici, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'happy hour.
1: Dalle 20 alle 22 ci siamo noi, Luchino e Gabro, la barista. Poi chissà se arriva Alberti stasera o in ferie, vi teniamo compagnia.
0: Non so, magari è andato via, ha preso la macchina stamattina, se l'è dimenticata da qua. Ieri sera l'aveva lasciata qua fuori. No?
2: Poi, buonasera.
0: Sì, buonasera, capo. L'abbiamo già salutata comunque. Cioè, poi vuole dire qualche cos'altro, siamo a posto così, no? Vabbè.
3: Ciao raga, com'è?
0: Bene,
1: buonasera.
0: Berti. Ha lasciato la sua macchina qua ieri sera, se ne è accorto di questa cosa, ma anche stasera non...
3: Beh, stasera non c'è neanche un posto, niente, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
0: Sinceramente è lo stesso posto dove era ieri, cioè, lei non l'ha sposata da ieri sera, però vabbè farà qualcosa.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Non avevo dubbi, guardi Berti, vabbè. Allora, è martedì, è il 2 giugno, è festivo, siamo un po' strani, ma non oggi perché è festivo, nella
1: sempre.
0: Vita in generale, quindi non c'è problema. Se cercate un cervello non lo trovate qua sicuramente, ma se insomma di dubbio trovate un sacco di cose interessantissime,
1: tra cui la lettura dell'oroscopo,
0: diciamolo, perché qui alzando il livello non si scherza, anche perché prima sceglievate voi, cioè voi vi prenotavate per la lettura del vostro segno zodiacale, e ovviamente noi prendevamo i primi due veloci, i più veloci insomma, no?
1: Per non far torto
0: a nessuno, viste le tante richieste, abbiamo deciso che facciamo noi l'estrazione, ha capito come facciamo questo?
1: Allora estragga, ma attenzione, ricordiamo che non leggiamo il segno di domani,
0: no,
1: l'oroscopo
0: no,
1: di domani,
0: no.
1: Ma quello della giornata di oggi.
0: Oh, per non farci mancare niente. Allora, attenzione, estraiamo, abbiamo estrauto il cancro. Ah, allora, attenzione perché dopo ci dovete far sapere se dobbiamo tirare o meno le orecchie agli oroscopari, se ci hanno azzeccato o meno. Riceverai una buona notizia, un piccolo regalo. Giornata che aiuta lo sport e l'attività all'aperto. Capito?
1: È il mio segno, sono stato a casa perché diluviava, non ho fatto sport,
0: devo dire,
1: non ho fatto
0: che,
1: nulla.
0: Devo dire che proprio come lei è il primo che conferma che non ci hanno azzeccato come al solito. Vabbè, niente, vabbè. Ascoltiamo Katy

0: Katy Perry. Ha visto Gandalf che c'era Gabbro che ballava sui tavoli?
1: Non mi meraviglia, mio signore.
0: No, no, sì, lo so, lui ogni tanto si fa prendere.
2: Fatto tutte le mosse, hot, cold, in, out.
0: Mamma mia, lei come sa lei, hot, cold, non guardi. Mangiamo qualcosa, Gandalf, a parte dire le robe che...
1: Non abbiamo più riserve energetiche, certo, né possibilità, dai, di procurarcele, certo, nella galassia.
0: Non avevamo dubbi, non è che chiedevo solo se mangiavamo, però per il resto tutto a posto.
2: Non mangiamo nei feriali, si figuri nei festivi.
0: Si figuri che c'è il ponte. A proposito di ponte, qualcuno dice se siamo diventati dentisti. Ciao Maurizio. Allora, salutiamo anche gli amici di Barzizza, dice 14 gradi a Barzizza. Acqua, acqua, acqua, quasi quasi accendo il camino. Non sarebbe una brutta idea. Ciao Lori, buona serata. Salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero
2: 393-444-0444. Utilizzatelo per richiedere il vostro spazio del dedicato, che arriva tra poco, oppure per raccontarci se magari siete in autostrada, state tornando a casa nelle vostre zone residenziali sotto la pioggia,
0: in mezzo al traffico, no? Ci dite, magari ci dite anche un po' la situazione del traffico sulle autostrade, se state rientrando dal mare, dalla montagna, dal lago, non so dove siete.
2: Avete fatto la partenza intelligente?
0: Guardi, quando ci sono le partenze intelligenti succedono delle cose che non...
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi, perché partono tutti insieme che si mettono d'accordo quando fanno le partenze intelligenti. Va bene, allora, lei lo sa, a proposito di partenze, di viaggi, di queste situazioni, lei lo sapeva che hanno fatto... Cioè, pensi, sai, che pagano ogni tanto quelli che fanno le analisi di mercato, le ricerche, sì, quelle robe che devo ancora capire chi sono, no? E noi dobbiamo aprire un'agenzia così, gliel'ho detto ieri, signor Gabbro. No,
2: apriamo, metta al grano e io sono
0: noi apriamo un'agenzia e facciamo delle analisi, poi facciamo anche i punti, come suggerisce qualcuno. Allora, attenzione, perché hanno fatto questa nuova ricerca, questa analisi, e hanno scoperto, ahimè, questa cosa mi dispiace, che gli under 35 hanno problemi maggiori per quanto riguarda le situazioni instabili, ovvero, cioè, quando ci sono le cose che non sai se poi effettivamente andranno in quella direzione, la cosa li preoccupa molto, e questo è stato testato sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali, ma non solo, anche per quanto riguarda le stupidate, tra virgolette, no? Nel senso che, non so, devo andare in vacanza, ma non so se mi daranno le ferie, prenoto, non prenoto, sai, quelle robe
2: dice,
0: lì, no?
2: Ci prende un po' l'ansia.
0: Ci prende un po' l'ansia. A differenza invece degli over 50, che invece se ne frega, dice, ma me frega, io piglio, prenoto, poi dopo.
2: Io vado in ferie al massimo, se non me le concedono mi metti in malattia.
0: Ce ne può fregare di meno, cioè praticamente il concetto è questo. È un peccato, perché questo pare sia dato da una causa di conseguenze date da tutte quelle che sono state le problematiche seguito pandemie, quelle robe che sì, si sono, invece che tutti si sono spaventati, però dai, fatevi coraggio, ragazzi, dai, non sono mica quelli i problemi, no? Diciamo le
2: dobbiamo
0: cose,
2: essere più tranquilli, più sereni, partiamo all'avventura.
0: Ma sì, bisogna essere più smart. Io ho sempre paura quando io pensi che ho neanche 30 anni.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.